modo di giugiole, stasera fino a mente noi, tu sei un po' sdrucciolato.

La cucciola soffre il solletico, il cuore lo sai che va in solucchero. Quando ti neghi ad un tratto ti dai, ma non pretendere.